0: You ugly.
1: Vogliamo lasciare che sorrida questo.
2: Spirituality prepared for publication. Spirituality.